0: sous sabes, melefon, de mancho fabos, quel feignon. Faut pas l'armado, esse reformat, disque smalaute di un paum un traucat.
1: Magino te da che l'emplastronet, nu burio fangula che la lausetto, crisi più leucana che il far lusquet, li manco chi conde dare la braghetto. Cussi che si aggo, se la fa pa l'armado, che con te passe puire marrida.

0: grande mundo.
1: Come è che può pagare solo mezzo che io ho il gallito di cuore? Pensabile con la tipa, ma caro come mi sa.

parente de mi. L'altre montan sul cios de gai, se con un pate nado de patano, se s'avesse sul plavus, la vien sa più cuciero, che se li ambasano a tante schere.

amat mes bel cop ne ti genc. Sun li trud un la busca e il restrino accompagno. Riputego per tutta attraves la montagna. Bramat, endemunat, fazen gista le fioc. Casclo l'aivre giagante fa petta le rock. Bent, aig, fioc, tru, cuflas de barbadis, caiaz, so che disez neschino e sciapucisa.

contra il greio, abans che di la raire, un ne begge la reio. Mes yeux, sabin jagan, mes arderus quel fioc, che fa caiare bent e tremula le roc. Quand parlo, le trunes qu'un douce brunzina dis, e de la mar, sa osis